Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani e la faccia di